tu, ngö gyö chi ki yu. Cha zhu chi wa di ni, cang na du zu ma zui ban, da bar chi le tuen zhu yu. Cha zhu ni ge, gong a le di la ngang tuen ba tang du ni. Ma shi kim ki kung shu xie bo, cha zha rog rog ki nyam du che gui ba xie yin rong. Chung chung ki na kyu shu ni bu, nye mo chi cha ra cang tu lo ki me la. Puzhu jiang cang ne ka che di kang tu qin ba kur gyu tsur gyu me. Chung chung ki na ki nye mo ti da rin, cha zhu la ka ya chi ki me ba dar nang rong. Teng yu to chu gu ru song gyup che be che du yin. Chung chung zu gong a le tuen di cang le yong su ka che mi du be tu. Jing ne ni me ca du chak bale yue chi tang. Ti xin xian ki me suru we che du. Chung chung kyu shu nye bu. Chung chung nipo cha zan ram ki chu zhe sep tu bie bhe zhe. Chung chung gina kyu shu nipo to ta pa ra sung tu cang kin ram tu song gyup che ne me dui ba te ya. Zha wen na wa gya yen tu dong we tab ju shik zhe.

0: Tini. Tini. Tini, what are you doing?
1: Amma!
2: Amma!
3: Amma!
2: Amma!
3: Amma,
2: go to the...
1: Amma!
3: Amma! Amma!
2: Amma!
1: Amma!
2: Amma!
3: Amma!
2: Amma, go to the...
3: 阿妈，你最近不听爹，俺做妈些也卡哩呢。
4: 金华，阿家里年事最大，阿家个年纪也差俺那远，却到底看不来哪里解决这些用啊？俺年个人。

0: zunye yinpacha. Kasa ranga ame, ngu tengu mindu sigi. Nye, di parjin gebje zong ca su na, rogbu che gu slab yin, mogo su duwa, ranga ame le shiga kiong chi. Ranga asyange conga dinze suba le labu ma shi. Pejin kangbe che cabacha. Tengdu goyo dun karsa jik che ursa, pejin zosong chimbu zhu yubcha duwa.
1: Lo che kwan chimbu soza. Ngui mungu gugu yigiri.
0: Da qian de zhang a ma ga lei yo shi.